0: aspetta l'ambulanza. Con che paura! È nice. Che grazie, grazie.
1: Elvis is my name.
2: Dobro jutro z Radijem Študent.